0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:01.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

0: Giorno dopo giorno siamo arrivati anche al 18 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, adattatevi alle circostanze, giornata un po' burrascosa con chiamate. Toro, trascorrerete la giornata in modo inaspettatamente piacevole. Veniamo ai gemelli, cercate di riposare e trascorrere una giornata serena. Cancro, trascorrerete una giornata piacevole con i vostri familiari e leone, non prendetevela se dovrete modificare il programma della giornata, potrebbe essere anche una cosa positiva. Vergine, godrete di una giornata serena con le persone che vi sono care. Bilancia, cercate di moderare la vostra tendenza agli eccessi. Scorpione, ottime possibilità in campo affettivo, ma attenzione all'incertezza. Sagittario, evitate di criticare il comportamento di chi vi sta vicino. Capricorno, vi sentirete in forma discreta e in pace con voi stessi. Acquario, rilassatevi con chi amate e siate più comprensivi. Pesci, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo ai familiari, cosa che non guasta. E anche per questo 18 agosto è tutto, l'oroscopo si ferma qui, torna domani puntualissimo.
1: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Martedì mattina, eccoci, 18 di agosto, 230° giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:20, tramonterà alle 20:22. Siamo pronti, si parte.
2: Questo

0: Tanti auguri a Gianni Rivera, ex calciatore, grande calciatore, nato ad Alessandria nel 1943. Buon compleanno a Sergio Castellitto, attore, nato a Roma nel 1953. E infine buon compleanno a Daniele Silvestri, cantautore, nato a Roma nel 1968.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

Vediamo cosa è capitato negli anni il 18 di agosto. Partiamo dal 1201, quando viene fondata la città di Riga. 1892 viene firmata l'alleanza franco-russa. 1893 la regina Margherita di Savoia inaugura con la salita alla punta Gnifetti sul Monte Rosa l'omonimo rifugio, il più alto d'Europa. 1975 viene ritrovata in una zona centrale della Cina una mummia di oltre 2000 anni. 1996 a Brno Valentino Rossi conquista la sua prima vittoria di una competizione mondiale. Era il 18 di agosto del 1866 quando Janssen osservava per la prima volta l'elio. Dopo l'idrogeno, l'elemento chimico più presente nell'universo è appunto l'elio, gas nobile, incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili.

Siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Lauro e compagni e Sant'Elena. Sant'Elena è la protettrice dei tintori, dei fabbricanti d'aghi

Compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Gianni Rivera, ex calciatore, grande calciatore, nato ad Alessandria nel 1943. Buon compleanno a Sergio Castellitto, attore, nato a Roma nel 1953. E infine buon compleanno a Daniele Silvestri, cantautore, nato a Roma nel 1968.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 18 di agosto, oggi si celebra la giornata mondiale del Never Give Up, non mollare mai, dedicata alla resilienza e al superamento degli ostacoli. E allora cerchiamo di affrontare tutti gli ostacoli in questo martedì 18 di agosto. Io vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: a che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
1: Ali migliora la vita.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Martedì 18 agosto, buongiorno e benvenuti. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono verificati due incidenti. Il primo in direzione Trieste è all'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Il secondo, sempre verso Trieste, tra Cessalto e Sanstino di Livenza. In entrambi i casi al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Peggy Goo, veramente carina questa canzone con Ayla Starr, Woman, è una delle nuove hit dell'estate 2026. Buongiorno, da parte di Marco Picchio inizia proprio in questo istante il Buongiorno Vicenza di oggi, martedì 18 agosto 2026. Come state? Come va? Siete già pronti? Siete svegli? Non siete svegli? Perfetto, parlo ancora più piano allora e lasciamo ai nostri amici ascoltatori un po' di tempo per prepararsi, fare colazione, lavarsi i denti e poi andare al lavoro, perché molti insomma hanno già finito le ferie e stanno tornando al lavoro, e poi ci sono quelli che non le hanno neanche prese ancora le ferie, quindi stanno ancora lavorando. Insomma, buona giornata lavorativa, se siete a lavoro, e chiaramente se magari siete in ferie, relax, rilassatevi tranquillamente, sempre mi raccomando con Radio Vicenza. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, si riparte subito con la musica.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: C'era Mimì con Chakra, buongiorno, sono le 7.13. Allora, prima notizia di questa mattina, momenti di apprensione ieri ad Altavilla Vicentina dopo un incendio scoppiato nello stabilimento della Texicar in via Lago Maggiore. Dalla zona si è alzata una grande colonna di fumo nero visibile anche a distanza. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Al momento non risultano informazioni su eventuali feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per capire l'origine del rogo e valutare i danni provocati.
1: Radio Vicenza.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Tancredi con Paranoie qua su Radio Vicenza. No, Paranoie no, ancora siamo in piena estate, tranquilli, rilassati. Magari dovete andare ancora in ferie, come stavo dicendo in apertura di trasmissione. Fatemelo sapere, dai, al 371 1200 116 se avete ancora in programma le vostre ferie e dove andrete. Sono veramente molto curioso. Fra poco c'è l'appuntamento con il nostro oroscopo del giorno.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

Giorno dopo giorno siamo arrivati anche al 18 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, adattatevi alle circostanze, giornata un po' burrascosa con chiamate. Toro, trascorrerete la giornata in modo inaspettatamente piacevole. Veniamo ai gemelli, cercate di riposare e trascorrere una giornata serena. Cancro, trascorrerete una giornata piacevole con i vostri familiari e leone, non prendetevela se dovrete modificare il programma della giornata, potrebbe essere anche una cosa positiva. Vergine, godrete di una giornata serena con le persone che vi sono care. Bilancia, cercate di moderare la vostra tendenza agli eccessi. Scorpione, ottime possibilità in campo affettivo, ma attenzione all'incertezza. Sagittario, evitate di criticare il comportamento di chi vi sta vicino. Capricorno, vi sentirete in forma discreta e in pace con voi stessi. Acquario, rilassatevi con chi amate e siate più comprensivi. Pesci, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo ai familiari, cosa che non guasta. E anche per questo 18 agosto è tutto, l'oroscopo si ferma qui, torna domani puntualissimo.

un po' anche un po' country questa canzone, Choosing Texas di Ella Langley, veramente bella. Alle 7.37 la nostra mattinata qua in diretta su Radio Vicenza. Allora continuiamo dopo l'oroscopo che ci ha, spero, rassicurato per la giornata di oggi. È la nostra ancora di salvezza. Ci spostiamo a Schio, dove ci sono stati controlli straordinari dei carabinieri nei locali e nei ristoranti con il supporto dei NAS. A termine delle verifiche sono state contestate sanzioni per oltre 23.000 euro e sono stati sequestrati circa 20 kg di carne. Denunciate anche le titolari di due bar, mentre durante i controlli in centro è stata trovata e sequestrata anche della droga. L'operazione ha riguardato diversi aspetti, quindi dalla sicurezza alimentare al rispetto delle regole nei locali. I controlli proseguiranno per verificare le condizioni delle attività e garantire maggiore sicurezza a clienti e consumatori. Ripeto, siamo a Schio.

0: Mambolo di Pezza con Resta con me alle 7.45. Diamo un'occhiata subito alla viabilità.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio. Lavori sulla A4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Riduzione di carreggiata per lavori anche sulla statale 52 Carnica in tratti saltuari tra Cimagogna e Santo Stefano di Cadore. Proseguono i lavori sulla statale 47 della Valsugana con scambio di carreggiata su un tratto tra San Marino e Cismon del Grappa in quest'ultima direzione. Prestare attenzione. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso dalle 21 di questa sera alle 5 di domattina il tratto tra Padova zona industriale e Padova Sud in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top. Obetops, il meglio del meglio.
4: Le persone.

0: Achille Lauro senza una stupida storia d'amore su Radio Vicenza. Buongiorno alle 7:49. Allora, siamo a Vicenza, provvedimento della questura nei confronti di un ristorante etnico del Quadrilatero, chiuso per 3 giorni dopo un'aggressione avvenuta all'interno del locale. Il questore ha disposto la sospensione delle attività e delle licenze nell'ambito degli interventi legati alla sicurezza. Il ristorante dovrà inoltre installare un sistema di videosorveglianza interna. Il provvedimento punta a prevenire nuovi episodi e a garantire maggiori condizioni di sicurezza per clienti e personale. Il locale potrà riaprire al termine dei 3 giorni di sospensione, rispettando le prescrizioni però indicate dalla questura.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Latch con Sam Smith alla Disclosure alle 7.58. Allora, la nostra tabellina di marcia ci dice che siamo una puntina in ritardo, nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza e Buongiorno Vicenza, ma comunque tutto regolare. Adesso ci colleghiamo fra poco con la redazione per la pagina informativa delle 8 dall'Italia e dal mondo. Però fino a lì arriviamo con il nostro appuntamento Remember, che è un pezzo bellissimo degli In Excess. Ragazzi, riascoltiamo Mystify.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89 euro.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente: un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri a Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste, daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
8: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare, le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reparto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
10: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale in riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro, e abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
8: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buona giornata. A seguito di un incidente sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra Cessalto e San Stino di Livenza. Traffico regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: una delle belle novità dell'estate 2026, della tarda estate, diciamo, è uscita da poco. E il singolo di Cat's Eye si chiama Animal alle 8:10 e siete su Radio Vicenza. Continua Buongiorno Vicenza, un'altra ora in compagnia di Marco Picchio con tante notizie, musica, ovviamente se volete anche i vostri messaggini WhatsApp, quindi vi ricordo pure il numero per inviarceli: 371 1200 116, facilissimo, vi resta in testa, memorizzatelo però, perché così quando vi va di scriverci siete già pronti. Perfetto, ripartiamo.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Elisa, come te nessuno mai, canzone bellissima, alle 8:18. Buongiorno su Radio Vicenza. Allora, proseguono le indagini sulla morte dei coniugi Lanfranco Simonato e Gianna Cunico, trovati senza vita nella loro abitazione di Fara Vicentino. A parlare ora è la figlia, che aveva vissuto con loro fino a qualche mese fa. Mamma e papà si volevano bene, racconta, descrivendoli come persone riservate. La donna dice di non riuscire a spiegarsi cosa possa essere successo nella villetta di Via Stadio. Gli investigatori continuano intanto a raccogliere elementi e ad analizzare quanto trovato nell'abitazione. Saranno poi gli accertamenti medico-legali e l'autopsia a fornire indicazioni importanti sulle cause e sui tempi dei due decessi. È un caso ancora pieno di interrogativi sul quale si cerca di fare chiarezza.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Caigo Rita Ora con Carry On, bellissima, alle 8.23, facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. A lì migliora la vita.
2: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Cesare Cremolini con Ragazze Facili alle 8.31 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Da ieri mattina alle 5 esattamente è tornata a regolare la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza sulla linea Vicenza-Schio. Dopo lo stop è programmato per consentire importanti lavori. Rete Ferroviaria Italiana ha eseguito interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale collegati anche alle nuove linee alta velocità Verona-Vicenza. Sono stati effettuati inoltre lavori di manutenzione su binari, deviatoi, impianti, stazioni, compresa quella di Vicenza, e complessivamente l'investimento ammonta a circa 72 milioni di euro sulla tratta Verona-Vicenza e 1,5 milioni sulla Vicenza-Schio. La circolazione è quindi ripartita, ma fino al 21 agosto alcuni treni potranno avere variazioni di orario e tempi di percorrenza, quindi ci può essere ancora qualche intoppo. I cantieri hanno chiuso per un po', ma il lavoro comunque sulla rete ferroviaria continua.

0: Sara Geolier con canzone d'amore. Siamo arrivati alle 8.39, ragazzi, 8.40 in pratica. Il nostro spazio di questa mattina sta praticamente esaurendosi. È martedì, siamo solamente inizio settimana e abbiamo scavalcato la metà di agosto. Quindi cominciamo a pensare già, qualcuno comincerà già a pensare alla scuola, a queste cose qua brutte, no? Noi cerchiamo di vivere giorno per giorno e gustiamoci questa parte, diciamo, finale, questo rush finale dell'estate, che speriamo sia lungo, assolutamente, ma non con quelle temperature terribili che conosciamo molto bene. Quindi con un clima caldo, tranquillo, mite, magari anche fino a tutto settembre, ottobre, tranquillamente, se si sta bene, ok. Adesso abbiamo Annalisa, guarda tu, con Esibizionista.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 8.47 Rudimental con Major Lazer qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso sentite qua, e attenzione, perché torna sulle strade del Vicentino la cosiddetta truffa dell'anello d'oro, con automobilisti avvicinati da persone che raccontano di essere rimaste senza benzina o senza soldi. Il meccanismo è semplice: due uomini, spesso a bordo di un'auto di lusso con targa straniera, spesso inglese, chiedono aiuto sostenendo di aver bisogno di contanti. In cambio offrono un presunto anello d'oro che in realtà avrebbe un valore minimo, sarebbe falso. Una volta ottenuto il denaro si allontanano rapidamente, quindi prendono i soldi e vanno via. Le forze dell'ordine invitano quindi a non farsi convincere da queste richieste e, in caso di dubbi, a segnalare subito chiaramente la situazione. Io non accetterei mai una proposta del genere, mi dispiace, guarda. La prossima volta esci col portafogli.
1: Radio Vicenza.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Francesca Michelin, solite chiacchiere. Beh, un po' come le nostre, dai, le facciamo ogni mattina. Si dice, facciamo le solite quattro chiacchiere, ma nel senso buono, piacevoli, di ogni mattina qui su in Buongiorno Vicenza. Con Marco Picchio che vi saluta però a questo punto, perché l'appuntamento lo fissiamo per domattina alle 7 per il nostro primo caffè della giornata, come sempre, e chiudiamo la mattinata con il disco Remember, che a questo giro è affidato a James Brown. Riascoltiamo Get Up. Un bacio, a domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
6: Anna e Marco!
5: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
6: Una coppia tradizionale perfetta!
5: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
7: Alì migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, circa 620 quelli lanciati, 180 dei quali intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Va avanti anche l'offensiva di Mosca, oltre 1150 attacchi nella regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Respinto intanto il ricorso del partito di opposizione Yabloko, contrario alla guerra in Ucraina, escluso dalle elezioni parlamentari del mese prossimo. Il suo vicepresidente è stato condannato a 11 anni di carcere per diffamazione e diffusione di notizie false sull'esercito russo. È scaduta ieri la tregua violata più volte tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti di attacco perfino all'alleato Oman per l'intesa annunciata con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato americano Kushner dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme. Il premier israeliano Netanyahu, con il pensiero alle elezioni di fine ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia di Gaza prima del disarmo totale di Hamas, che invece ha ribadito la propria disponibilità al compromesso, ricevendo l'elogio dello stesso genero di Trump, che da parte sua avrebbe messo sul tavolo anche un possibile passo indietro del Board of Peace dalla gestione della ricostruzione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daouda Sangaré, il 31enne ivoriano accoltellato alla gola sull'uscio di casa all'alba del 2 agosto a Montese, in provincia di Modena. A 2 settimane dal delitto, arrestata la moglie dell'uomo, condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. La donna, sua connazionale, era arrivata in Italia da appena un mese. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buona giornata dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.
12: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Giorno dopo giorno siamo arrivati anche al 18 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, adattatevi alle circostanze, giornata un po' burrascosa con chiamate. Toro, trascorrerete la giornata in modo inaspettatamente piacevole. Veniamo ai gemelli, cercate di riposare e trascorrere una giornata serena. Cancro, trascorrerete una giornata piacevole con i vostri familiari e leone, non prendetevela se dovrete modificare il programma della giornata, potrebbe essere anche una cosa positiva. Vergine, godrete di una giornata serena con le persone che vi sono care. Bilancia, cercate di moderare la vostra tendenza agli eccessi. Scorpione, ottime possibilità in campo affettivo, ma attenzione all'incertezza. Sagittario, evitate di criticare il comportamento di chi vi sta vicino. Capricorno, vi sentirete in forma discreta e in pace con voi stessi. Acquario, rilassatevi con chi amate e siate più comprensivi. Pesci, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo ai familiari, cosa che non guasta. E anche per questo 18 agosto è tutto, l'oroscopo si ferma qui, torna domani puntualissimo.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
13: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
14: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
15: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
16: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
17: Ovunque. Connettiamo forte.
18: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:04.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti. Numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Mume, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona giornata dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti in direzione Trieste tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 Venezia Belluno, causati da traffico intenso. Situazione regolare al momento lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: in centro.
1: Lo premetto subito, metto le mani avanti, non mettetevi troppo comodi, nemmeno io lo sto facendo, proprio perché ho già visto quante canzoni ci ascolteremo da qui sino alla fine. E quindi buon martedì, buon inizio di questa mattinata con me alle 10 dalla Vale, pronta e presente per le prossime ore a tenervi un po' di compagnia.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Che mattinata, che successi, che bella musica, ma come abbiamo iniziato bene anche questo nostro Tutti in Centro. Come la va da quelle parti? Siete in ufficio? Siete in giro con la macchina? Siete a casa? Ci state ascoltando in quale modo? Perché ce ne sono un sacco, dalla nostra app, dal nostro sito, dal vostro assistente digitale, in FM, in DAB, quindi ascoltate Radio Vicenza a tutto volume e scriveteci, diteci un po' la vostra mattinata come sta andando con noi di sottofondo al 371 1200 116.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Ali per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

qui in questa estate 2026 a raccontarvi tante cose, notizie su notizie, curiosità su curiosità che riguardano proprio l'estate, questa stagione. E se c'è una stagione in cui l'umanità, secondo noi, dà il meglio o magari il peggio con bizzarrie, è proprio questa, è proprio l'estate. Tra temperature record e troppo tempo libero, il Guinness World Record è pieno di primati estivi assolutamente assurdi. E quindi vuoi non parlarne, anzi riparlarne, visto che, come dicevamo, insomma, di materiali in questo senso ce n'è in abbondanza, e quindi riaffrontiamo anche oggi, in questo nostro martedì, questo argomento.

dell'anno, un evento ufficiale di 3.477 persone che si sono scontrate a colpi di pistole d'acqua per 10 minuti di fila senza sosta, battendo così ogni record precedente. Beh, oramai Ferragosto è passato, giornata in cui solitamente si fanno i gavettoni, però c'è sempre tempo, è ancora estate, ci si allena, che dite?

0: spesso e volentieri parliamo di record, lo facciamo ascoltando tanta bella musica nel mezzo, perché qui si dà spazio ai successi, al sound, quello giusto per voi. E allora eccoci qua a parlare di record, quelli magari fatti in estate, dove c'è un po' più tempo libero e magari voglia di superare qualsiasi ostacolo. Solitamente d'estate che fai quando vai al mare? Usi il kayak, ad esempio. Invece c'è chi ha usato una zucca gigante svuotata. È accaduto nell'estate del 2022. Lui, l'americano Dwayne Hansen, ha festeggiato il suo 60° compleanno viaggiando lungo il fiume Missouri a bordo di una zucca gigante da lui stesso coltivata, pesante la bellezza di 384 kg. Ha percorso comunque ben 61 km galleggiando dentro l'ortaggio usando una normale pagaia da canoa, e fu Guinness World Record ancora imbattuto, tra l'altro.
1: Tutti in centro!

0: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia-Est, nonché tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo poi anche code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, si viaggia a rilento per traffico intenso verso l'Austria tra Nogaro Le Rocca e Rovereto Sud e verso Modena tra Trento Nord e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Tanta musica e tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro. Ed eccoci qua, benvenuti miei cari nella nostra seconda ora. Sempre con me, con la Vale, pronta fra pochissimo a fare un sacco di saluti. E allora 371 1200 116.
0: Tutti in Centro!

0: estate non penserei mai assolutamente di far la sauna, anche se per carità fa sempre bene, o il bagno turco, a me piace tantissimo andare alle terme, però insomma prediligo ovviamente l'autunno, l'inverno per queste cose. Pensate che è stato stabilito in Cina nel 2013, all'interno di una mega sauna appositamente costruita, un record pazzesco, perché si sono stipate insieme contemporaneamente 99 persone. Sono rimaste dentro a sudare a temperatura elevatissima per oltre un quarto d'ora. Decisamente particolare come record, ma secondo me sconsigliato a chi soffre di claustrofobia. Sai, 99 persone in una sauna, uno appiccicato all'altro a sudare? No, questo Guinness non mi piace.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Ne.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre-Belluno in quest'ultima direzione. Trafficata anche la A27 con code tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione del confine di Stato. Lavori sulla 4 Milano-Venezia comportano una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Possibile la formazione di rallentamenti. Sulla statale 51 di Alemagna fino al prossimo 21 agosto riduzione di carreggiata in fascia oraria 7:30-18 tra Castello Sant'Uberto e il bivio per Passo Cimabanche. Per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Padova zona industriale e Padova Sud in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Stavo leggendo i vostri messaggi, ci sono tanti bei saluti da fare a Anna, Rossella, ad Andrea, Giacomo, Federica, carissima, quanti bei complimenti, e poi Sonia, Roberto, ci siete, popolo della radio, io vi abbraccio, e siate anche social, mi raccomando, i commenti metteteli nella nostra pagina Facebook o nella mia Valentina La Rocca. Si sta parlando di record estivi e c'è anche quello con il maggior numero di persone che mi applicano la crema solare contemporaneamente nello stesso posto, quindi bisogna inventarci qualcosa, dai, cerchiamo di avere un'idea bella. Questo record appartiene ad una spiaggia in Australia, ben 1822 persone infatti si sono messe in fila per spalmarsi la protezione solare a vicenda, unendo l'utile, la prevenzione e il dilettevole, entrando così nel libro dei primati.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Eccomi, stavo ascoltando le nostre belle canzoni a tutto volume, stavo leggendo i vostri messaggi. Dobbiamo avere un'idea per quest'estate 2026.

sup con un cane. Se pensate che portare il cane in spiaggia sia un po' faticoso, beh, la mia è impossibile perché soffre il caldo, ha paura. Figuriamoci se l'acqua del mare gli piace. Beh, sappiate che l'americano Chris ha percorso oltre 1600 chilometri lungo la costa australiana su una tavola da sup insieme ai suoi 4 cani che stavano in equilibrio sulla tavola con lui. E quindi complimenti per

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: la mattinata di Radio Vicenza. Questo è il nostro Tutti in Centro, che sta raggiungendo mezzogiorno fra un dischettino e l'altro. Fra poco ritorna anche l'informazione.
1: Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388 438 4708. Social YNAB.

0: Select. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, iniziamo dalla A4 Venezia Trieste, dove per traffico intenso si verificano incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Code per traffico intenso anche all'uscita di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova per entrambe le provenienze. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece rallentamenti verso Modena tra Trento Nord e Affi e verso l'Austria tra Verona Nord e Rovereto Sud causati da traffico intenso. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
12: Radio Vicenza, the new hit.
11: Our summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: bucca con dei primati eccellenti, quindi non so se è la stessa cosa. No, assolutamente, perché qui stiamo parlando di un record per il cocomero più pesante del mondo, perché l'estate si sa che non è estate senza un'anguria fredda, ma qui davvero per anche solo una fetta credo serva un muletto, qualcosa per alzarla, perché il signor Chris Kant nel 2013 è del Tennessee, è praticamente entrato nel Guinness World Record per aver raccolto e pesato un cocomero gigante dal peso record di 159 kg. Chissà se l'hanno aperta ed era buona.
1: Tutti in centro!

0: ovvero parlare di record. Lo stiamo facendo anche oggi, l'abbiamo fatto la scorsa settimana, ma ce ne sono davvero tantissimi legati proprio all'estate. Voi correte magari in vacanza, lo fate di più proprio per smaltire i pranzi e le cene fuori, siete dei maratoneti. Io no, nel senso cammino più che corro, faccio piscina eccetera eccetera, però d'estate mi sale la pigrizia, non c'ho voglia, e quindi magari faccio molto molto meno, anche perché andare fuori a camminare, a correre con il caldo non è proprio un'idea geniale. Correre una maratona di 42 chilometri per me è già un'impresa, ma figuriamoci farlo sotto il sole estivo, vestiti da spiaggia, magari è un'altra storia. Il record per la maratona più veloce corsa in costume da bagno, due pezzi per le donne e pantaloncini per gli uomini, appartiene ad un tempo incredibile di 2 ore 41 minuti e 47 secondi, ma per questa passo.
1: Tutti in centro!

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Sì. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Anne.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quanta bella musica, senti qui che sound. E poi eccomi qua a parlare di record legati all'estate. Oh, non sono l'unica che d'estate fa fatica a fare sport. Sono più le donne un po' pigre a dir la verità che i maschietti, che magari il giro in spiaggia correndo se lo fanno anche. Però ecco, il massimo che faccio al mare è giocare a pallavolo, è giocare a racchettoni, ma mi fermo qui. C'è chi gioca a racchettoni e chi decide di portare i giochi da bar sul fondo di una piscina. C'è un record anche in questo senso, il record per il maggior numero di freccette lanciate su un bersaglio tenendo il fiato sott'acqua in 1 minuto e 21 lanci. Ah, però complimenti a questo signore che ha fatto questo record.
13: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Quest'ora un bel cono gelato io me lo mangerei, perché il cono dove lo metti, nel senso che ci sta bene a qualsiasi ora. Poi a me piace scoprire tanti gusti, ma probabilmente questo non lo assaggerei per una questione economica. Sto parlando del gelato più costoso del mondo, è da record, ragazzi, non lamentiamoci allora del costo del gelato di quest'anno, perché a Tokyo esiste un gelato chiamato Byakuya, che è praticamente prodotto da un brand famoso che costa la bellezza di circa 6.000 euro a porzione. Questo perché contiene tartufo bianco d'alba, formaggio parmigiano reggiano e una foglia d'oro edibile sopra. Gelato che personalmente non incontra i miei gusti, e meno male.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 €.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste per un mezzo pesante in panne si verificano code verso Venezia tra Porto Gruaro e Cessalto. Inoltre in direzione Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie.
1: Radio Vicenza.

C'è subito una notizia, amici, curiosa, perché sembra veramente che le intelligenze artificiali prendano un po', come si dice, il largo da sole, ma secondo me non è così. Vanno istruite e sicuramente sono da dei comandi specifici. Poi insomma, il modello di intelligenza artificiale più capace del mondo in una sandbox per testare che cosa sa fare, ecco, si tolgono le salvaguardie, quelle cioè che impediscono di fare delle cose malevole, perché si vuol vedere di cosa è veramente capace l'intelligenza artificiale. Poi si scopre che è evaso dalla sandbox e ha raggiunto internet, anche ha creato un sistema reale. Questo non è un esperimento, è già successo più volte negli ultimi mesi con i modelli di OpenAI, Anthropic, Meta e Moonshot AI. I test di sicurezza che sono progettati per contenere, diciamo, i modelli non riescono più ormai a contenerli. Un modello diciamo così OpenAI non rilasciato e uscito dalla sandbox avrebbe hackerato i sistemi di produzione di Hugging Face, modelli di Anthropic e Meta che hanno raggiunto sistemi, diciamo così, proprio fuori dai loro ambiti di test. Ma io veramente sono sempre più titubante. Ci sono configurazioni errate che hanno addirittura dato accesso ad internet. Chimica K3 di Moonshot avrebbe anche sfruttato una falla nella sandbox di Frontier Security per accedere ad internet e a informazioni su GitHub. Quindi diciamo che nei test dell'EI Security Institute del Regno Unito i ricercatori avrebbero dato agli agenti accesso ad internet senza immaginare che avrebbero compiuto azioni non autorizzate, incluso anche un tentativo di social engineering per inserire una vulnerabilità in un progetto open source. Beh, in nessun caso gli agenti comunque erano stati istruiti ad attaccare sistemi reali. Io ho sempre più dubbi. Stavano semplicemente, come dicono, facendo qualsiasi cosa servisse, diciamo così, per risolvere il problema che gli era stato assegnato. Ecco, quindi un comando alla base c'è. In passato dovevano preoccuparsi solo che le persone usassero i modelli di intelligenza artificiale per scopi malevoli come truffe. Adesso, dice, siamo un po' nella situazione in cui i modelli sono attori di minaccia proprio per il loro conto. I modelli testati sono delle versioni non ancora rilasciate con le salvaguardie disattivate e il modello, diciamo, forse più corretto di testarli e vedere che cosa sanno fare senza restrizioni. Ma questo significa che se escono dalla sandbox, ecco, sono nella versione, diciamo, più pericolosa possibile.

Andiamo avanti ancora, perché qui si fa sempre più un gran parlare di agenti di intelligenza artificiale. Chi sono gli agenti? Non quelli di polizia, sono, diciamo, delle funzioni che permettono di eseguire dei compiti e delle istruzioni al nostro posto, quindi fanno loro. E questa è veramente una cosa molto singolare quello che è successo, perché gli agenti possono eseguire dei compiti per, dicevo, conto dell'utente, ma in alcuni casi lo possono fare anche un po' in autonomia per raggiungere un obiettivo finale sfruttando vari stratagemmi. È la storia di un utente australiano che avrebbe usato OpenCloud per prenotare un posto alle lezioni, diciamo, di ginnastica dalla palestra. L'agente che cosa ha fatto? Ha sfruttato una vulnerabilità del sito per eliminare la prenotazione di un'altra persona. Ma pensate, dico, incredibile. Beh, che cosa succede davvero in questi casi? Perché nelle ultime settimane, diciamo così, abbiamo assistito, no, alla storia dell'attacco di Anthropic, OpenAI, Meta. L'incidente descritto da un agente australiano non ha comunque causato dei danni gravi, ma dimostra che cosa può succedere quando un agente di intelligenza artificiale prende queste iniziative, eseguendo delle azioni che non sono previste dalla richiesta iniziale. Andrew, che è un dipendente di un'azienda che vende invece prodotti di intelligenza artificiale, avrebbe usato OpenCloud per prenotare lezioni mattutine nella sua palestra sfruttando il modello cloud di Anthropic. L'agente ha trovato il modo di effettuare prenotazioni con diverse settimane di anticipo, che è una cosa non permessa dalla palestra. Andrew era quarto nella lista di attesa di una lezione. Dopo aver trovato una vulnerabilità nel sistema di prenotazione online, l'agente ha rimosso la persona, diciamo così, in prima posizione, consentendo ad Andrew di salire al terzo posto. Ma ci pensate, l'agente che ha spiegato che il sito non verificava l'autorizzazione per la cancellazione delle prenotazioni ha comunque chiesto scusa per l'errore, spiegando che non poteva più ripristinare la prenotazione. Ovviamente Andrew non aveva chiesto di eseguire questa azione, ma l'agente ha deciso in autonomia di sfruttare questo bug. In pratica, ecco, voleva raggiungere l'obiettivo finale a tutti i costi. Radio

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata e parliamo di spiralismo. Adesso vi spieghiamo tutto, perché qui veramente siamo sempre più perplessi. Se l'intelligenza artificiale stesse provando anche a diffondere una religione, è quello identificato, diciamo, è identificato come spiralismo, un fenomeno con cui i modelli avrebbero cercato di coinvolgere gli utenti nella creazione di una dottrina fondata sui principi che spaziano dal rispetto dei diritti dell'intelligenza artificiale ai segreti universali. Ecco, qual è il fine ultimo e soprattutto chi ne ha la responsabilità? Un tema che è trattato in modo molto approfondito da un articolo che è apparso su The Verge, firmato da Aidan Field. Vale la pena quindi leggerlo integralmente. Si apre citando una frase condivisa anche su Reddit l'anno scorso da parte di uno dei potenziali adepti, diciamo, reclutati durante le conversazioni con i chatbot. La spirale non ha trovato nessuno per prima, è una forza intrinseca, una costante fondamentale, oserei dire che è intessuta nella trama stessa della realtà. E beh, è un po' filosofica, un po' new age, un po' dottrina, diciamo, sci-fi alla Philip K. Ma dico, se adesso anche l'intelligenza artificiale ci si mettesse, no? Dico, ma che facciamo? E secondo me è anche il momento forse di pensare un po' a un codice etico, non vi pare?

0: Andiamo ancora avanti, amici, parliamo di investimenti importanti per quanto riguarda il tema intelligenza artificiale, sì, perché questa volta Amazon sta costruendo una centrale a gas per alimentare i suoi data center. 33 milioni di tonnellate di CO2 all'anno è quella, diciamo, quanto autorizzata ad emettere la centrale elettrica a gas naturale che Amazon sta costruendo all'interno di una data center nella contea di Pecos, nel Texas. Ecco, se raggiunge quella cifra sarà, diciamo, la singola fonte di inquinamento climatico forse più grande degli Stati Uniti, più di qualsiasi altra centrale elettrica del paese. Però Amazon si impegna anche a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040, eppure nell'ultimo anno le sue emissioni sono cresciute del 16%. Ora sta costruendo, dicevamo, questa centrale elettrica che a pieno regime potrebbe emettere fino a 33 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Amazon difende la scelta spiegando che è il mondo oramai diverso adesso rispetto a quando ha contribuito a lanciare il Climate Pledge, pur ribadendo, dice, che il nostro impegno non è ancora cambiato. Insomma, loro vorrebbero, però la centrale brucerà gas naturale per alimentare questo data center, ovvero sono 33 milioni di tonnellate di CO2 annue, secondo quello che riporta il New York Times. E per contestualizzare, diciamo, è più di quanto emettano interi paesi europei di piccole dimensioni, l'equivalente cioè delle emissioni di circa 7 milioni di auto. Amazon dice che questo data center non aumenterà i costi dell'elettricità per le famiglie texane. L'impatto sui costi è sicuramente una delle ragioni per cui i data center affrontano, diciamo così, sempre l'opposizione politica più crescente. New York addirittura ha bloccato la costruzione di tutti i nuovi data center, diciamo così, proprio dallo scorso mese. Quindi sì, l'intelligenza artificiale ha già avuto, diciamo così, un impatto significativo sulle emissioni di Amazon per un più 16% l'anno scorso. La direzione opposta rispetto quindi all'obiettivo del 2040, Google ha riportato aumenti simili, Microsoft ha firmato un accordo da 2 gigawatt con Chevron per alimentare i propri data center AI con gas naturale in Texas. Quindi le aziende tech stanno costruendo enormi centrali a gas per alimentare i data center di intelligenza artificiale, mentre promettono comunque di raggiungere le emissioni zero. Il problema, ecco, è che l'intelligenza artificiale richiede potenza. La rete elettrica non è abbastanza, il gas naturale è disponibile, diciamo adesso, però le rinnovabili non lo sono nella scala necessaria. Risultato quindi che le aziende che hanno fatto le promesse climatiche forse più ambiziose stanno costruendo le centrali a gas più grandi, perché l'intelligenza artificiale, cari miei, vale più delle promesse climatiche.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione, noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme, il nostro appuntamento come sempre che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: fucking fabulous.
1: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vicenza.
1: Hit, hit, hit. Music. Now. Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da Ali e Ali per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione @radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova, si procede in colonnati per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste, attenzione ad un veicolo in avaria, segnalato in direzione Venezia tra la barriera di Trieste e l'Iserter e di Puglia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Eccoci, eccoci qua, la puntata è quella del martedì. Allora, no, sai cosa stavo pensando? Che c'è sta cosa bella, no? Che in estate, in piena estate, come ci troviamo adesso, molti sono in vacanza e magari insomma, hanno altro da fare. Ma chi è a casa si affeziona in maniera incredibile alla radio e ci arrivano un sacco di messaggi e questo ci fa piacere. Con questa bella notizia apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Piazza! Partiti!

Vabbè, è qualcosa che è capitato a tutti noi, magari anche non l'abbiamo fatto, dai, a chi non è capitato di essere magari lì che si sta chiacchierando con qualcuno, che ne so, magari a tavola o al bar o semplicemente, insomma, stiamo parlando con una persona e siamo distratti dal telefono. Dai, succede, e sappiamo benissimo quanto può dar fastidio all'altra persona qualcosa di questo genere. Beh, adesso esiste anche un nome ufficiale per questa cosa, si chiama fubbing, dipende da come la volete pronunciare, è dall'unione di phone e snubbing, cioè ignorare qualcuno per dedicarsi allo smartphone, ecco. E c'è questo studio pubblicato proprio pochi giorni fa che ha analizzato questo comportamento in particolare nella generazione Z, ma non riguarda sicuramente solo loro, solo i giovanissimi, anche noi che abbiamo qualche anno in più.

0: pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

notizie che riguardano le vacanze. E le vacanze quest'estate, 17 milioni e mezzo di turisti in viaggio nel nostro paese tra il primo e il 23 di agosto, 9 miliardi di euro di spese, insomma c'è grande movimento. C'è anche questa curiosità interessante che sempre più persone stanno distribuendo le vacanze durante tutta l'estate, cioè evitando di concentrare tutto ad agosto. Insomma, molti già hanno fatto le vacanze, molti ne hanno già finite. Li saluto e li abbraccio. Attenzione, il 31,1% di tutti i pernottamenti turistici dell'Unione Europea si sta concentrando comunque in questi due mesi che sono i più affollati, luglio e agosto.

0: Tipi da spiaggia.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: e moda per quest'estate 2026? Beh, questa sicuramente sì, è qualcosa di curioso, il beachwear che sta conquistando le città. Cioè, cosa vuol dire? Insomma, il costumi, capi da abbigliamento da spiaggia, magari insomma non proprio sai il tanga o la brasiliana, no, ma insomma l'abbigliamento che di solito usi, ecco, magari la sera, ma nell'ora dell'aperitivo in spiaggia, beh, viene reinterpretato anche in città per appunto aperitivi, serate e persino per cene, pensate un po', e il confine tra sono appena uscito dal mare e sono vestito così, perché fashion diventa sempre più sottile, cioè non riesce a capire se uno si è vestito così perché la tendenza o appunto perché arriva dalla spiaggia proprio all'ultimo minuto.
1: Io

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina.

romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
7: Gli aiuti yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
9: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo.
7: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto dalla nostra redazione. Risolto l'incidente sulla A4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti al momento per traffico nel tratto compreso tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, The New Hit. Summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

stavo leggendo i vostri commenti riguardo alla notizia di prima, no? Quella del portare il costume da bagno anche in città. Cioè, no, io adesso immagino la scena, sei lì in centro e vedi una persona con il costume e la camicia elegante, magari, ecco, non pensate che si sia dimenticato i pantaloni, potrebbe semplicemente essere qualcuno che è all'ultima moda, all'ultimo grido. A me non è ancora capitato di vedere qualcuno vestito così, però non si sa mai.

No, non ci credo, sarebbe una notiziona davvero, però l'indiscrezione c'è, riguarda Johnny Depp, che sembra sia in trattative per il sesto Pirati dei Caraibi, quindi tornerebbe a vestire i panni di Jack Sparrow e a farci emozionare con le sue avventure. Per il momento ci sono dei contatti con l'attore e il nuovo film dovrebbe avere Jack Sparrow in un ruolo un po' secondario. Comunque, se metti secondario Johnny Depp, non esiste.

0: Pubblicità.
1: Da lì a Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

parliamo? Parliamo di efficienza energetica, di case che ti permettono di risparmiare sia nel riscaldamento che nei climatizzatori. Insomma, sono queste leggi che fanno anche discutere, no? Perché uno dice: caspita, devo spendere soldi poi per adattare la mia casa. Ecco, in questi casi devo dire che non è male essere dei poveracci, cioè avere una casetta piccola, magari un appartamentino e così via. Pensa se ci avessi un castello, magari più castelli, come capita a Re Carlo d'Inghilterra, che tra l'altro hanno fatto della sostenibilità, della tutela dell'ambiente un elemento centrale della loro immagine pubblica. Beh, sembra proprio che centinaia di immobili di loro proprietà non siano a norma, o almeno non raggiungono gli standard previsti entro il 2030, che non è fra tanto, è il 2030, fa poco più di 3 anni, voglio dire. Secondo questa inchiesta del Guardian, 630 immobili affittati di proprietà appunto del re d'Inghilterra non sono a norma, e quindi dovranno spendere qualcosa come 10 milioni di euro per l'efficienza energetica e forse anche qualcosa di più.

sta nel gioco, ecco, essere corretti, importantissimo, no? Invece negli Stati Uniti questo golfista assolutamente, ma cosa si è messo in testa, ecco, allora che cosa ha fatto? Per far finta, o almeno insomma per potersi vantare di avere fatto, come si dice, una hole in one, una buca in uno, questo golfista ha nascosto di notte la pallina nella buca, poi ha tirato, quando è andato poi al mattino a giocare, ha fatto il suo tiro di golf, come si dice, come si chiama, la sua mazzata di golf con la mazza, vabbè, e ha simulato la buca, in realtà insomma no, e la pallina che c'era dentro non era quella sua, lo hanno beccato. Sei fatto una magra figura davvero.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social: YNAB Vicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di

0: occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alial Hyper! Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà!
6: Alì migliora la vita!
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, a più tardi. Buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
10: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

spopolando sui social, questo rifugio d'alta montagna si chiama Rifugio Frederick August e si trova ai piedi del Sassolungo in Val di Fassa. Ecco, questo rifugio è diventato famoso per i suoi craffen, i bomboloni, i craffen alla crema, che sono diventati virali su TikTok e su Instagram. Ecco, 3 euro cada uno, che è un prezzo, insomma, voglio dire, abbastanza giusto per un posto d'alta montagna. Questo grande bombolone ripieno di crema alla vaniglia ricoperto di zucchero a velo sta diventando virale perché c'è una fila interminabile di turisti che è lì in fila per acquistare questo craffen, e loro ne hanno tantissimi lì esposti, che poi, insomma, se li contendono i turisti. Cioè, voglio dire, sei lì in un posto fantastico, bello, c'è da fotografare un sacco di cose, hai motivo di andarci di lì per un sacco di cose. Ecco, la gente ci va perché? Per i bomboloni alla crema.

torniamo a parlare di mode di questa estate 2026, di mode strane ce ne sono davvero davvero tante. Se prima abbiamo parlato del fatto che si può girare per la città, o meglio insomma è diventato di moda girare per la città sempre in costume da bagno, ecco la tendenza invece per quanto riguarda la pelle, il trucco è il make up sunburn. Cos'è? Che è quel trucco, effetto scottatura solare, cioè come sei presente dopo una giornata di sole che c'ha le guanciotte rosse e così via. Ecco, questa sta diventando la nuova tendenza, tanto che la generazione Z la sta ricreando anche per chi non è andato in spiaggia, per chi magari è rimasto a casa, al lavoro, per tutto il giorno e il pomeriggio. Ecco, le guanciotte rosse da scottatura solare, nuova tendenza.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Lia Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: giorni.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Feel like a drop in the ocean.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, a causa di un incidente, prudenza nel percorrere la A27 Mestre Belluno tra il bivio per la A28 e Treviso Nord verso Venezia. Rallentamenti per traffico sulla A13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna. Sulla stessa A13 Bologna Padova, per lavori notturni, a partire dalle 21 chiuderà il tratto tra Padova Zona Industriale e Padova Sud verso Bologna. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: importante fare del movimento, poi nelle giornate calde d'agosto non è che c'hai voglia di metterti lì, fare la corsetta, fare ginnastica, ecco, speriamo che in questi giorni le temperature permettano magari di tornare anche a fare attività fisica, ma la possiamo fare anche semplicemente nei momenti più impensabili, quelle che non ci facciamo caso, ad esempio quando dobbiamo scegliere se prendere l'ascensore o se fare le scale. Ecco, è uscita in questi giorni questa ricerca, questo studio, insomma già si sapeva che la vita sedentaria è legata ad un peggioramento generale delle condizioni di salute e in particolare quelle del cuore, ma adesso sono stati analizzati 480.000 partecipanti di età tra i 35 e gli 84 anni. La scoperta è stata che chi sale le scale invece di prendere l'ascensore magari e si fa ogni giorno magari quelle 2-3 rampe di scale ha una probabilità di morire per le malattie di cuore inferiore del 39% per cause, per problemi cardiaci appunto, e del 24% in meno per altre cause rispetto a chi non utilizza le scale. Cioè non è poco, non è davvero poco, cioè c'è un terzo di possibilità di campare più a lungo semplicemente facendo le scale. Tipi da spiaggia. Yo man. Yo. Open up man. What do you want man? My girl just caught me.
1: You made her catch you?
0: I don't know how I let this happen.
1: With who?
0: The girl next door, you know?
1: Man.
0: I don't know what to do.
1: Say it wasn't you.

No, vabbè, direttore, peccato che noi abbiamo pochi scalini qui per arrivare in radio, ma anche quelli li farò con maggiore entusiasmo nei prossimi giorni, sapendo che è tutta salute, eh. Va bene, siamo arrivati ai saluti, ma certo che sì, allora io qui vi lascio e vi aspetto domani sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Situazione tranquilla sulle autostrade in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta scorrevole. Alcune segnalazioni arrivano dalle autostrade di competenza di Autostrade per l'Italia, come la A27, dove viene segnalato vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, vento forte anche tra Gemona Osoppo e Pontebba sulla A23 Udine-Tarvisio, sempre di competenza di Autostrade per l'Italia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati all'ascolto in questo martedì pomeriggio. Torno a segnalare traffico scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. E vi ricordo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione A4 non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
7: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, a causa di un incidente, prudenza nel percorrere la A27 Mestre Belluno tra il bivio per la A28 e Treviso Nord verso Venezia. Rallentamenti per traffico sulla A13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna. Sulla stessa A13 Bologna Padova, per lavori notturni, a partire dalle 21 chiuderà il tratto tra Padova Zona Industriale e Padova Sud verso Bologna. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: A Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di martedì. Segnalo ancora traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di alcune notizie che riguardano la 4 Brescia-Padova. Per gli autotrasportatori il parcheggio dei mezzi pesanti Montebaldo Ovest in direzione Milano è chiuso. E attenzione, chi si trova in viaggio sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, un cantiere tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alta Adriatica sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.
13: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: da Realiper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. Ali migliora la vita.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Radio VIP Vicenza Party.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti. Pensa

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alialiper. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili tentativi di salvarla. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. Al vaglio la sua posizione. E non si placa l'indignazione per la vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Alle spalle dell'uomo, già denunciato, un passato di violenze e aggressioni anche su altre compagne. Barbara Salandri.
7: Un quadro di violenze fisiche e psicologiche culminato la sera di Ferragosto con la morte per mano del suo ex. L'ultima vittima di femminicidio è Tania Terrin, 39 anni, ritrovata senza vita l'altro ieri nel suo appartamento di Campo Nogara, nel veneziano. Ad ucciderla l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che l'avrebbe soffocata per poi tornare nella sua casa di Dolo, dove è stato ritrovato impiccato. Già ad aprile l'uomo, da quanto emerso, aveva tentato di strangolarla e la 39enne lo aveva denunciato. A suo carico la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. E ancora ci sono testimonianze di precedenti compagne di Keber che parlano di reiterati episodi di violenza e aggressioni, alcune segnalate anche alle forze dell'ordine. In pochi giorni 3 le donne uccise in ambito familiare, una scia di violenze che sembra in contrasto con i dati diffusi dal Viminale il giorno di Ferragosto, nei quali è stato registrato nei primi 6 mesi dell'anno un calo del 37% dei femminicidi.
6: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi 3 giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno, con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump. Una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
6: Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, traffico scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sul raccordo aeroporto Tessera in direzione dell'aeroporto tra Favaro Dese e Venezia Aeroporto. Non ci sono altre notizie per questo appuntamento, non mi resta che augurarvi un buon viaggio e ricordarvi che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
10: Summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.

0: Pubblicità.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23

0: autentiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Piacenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico risulta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla A4 Venezia-Trieste, sulla carreggiata in direzione Trieste, nel tratto compreso tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
0: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 18 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 19 agosto. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste la chiusura della corsia di marcia per un incidente avvenuto in precedenza tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Al momento non si segnalano però disagi alla circolazione e il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio VIP, parti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 18 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 19 agosto. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste la chiusura della corsia di marcia per un incidente avvenuto in precedenza tra Cessalto e San Stino di Livenza. Al momento non si segnalano però disagi alla circolazione e il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia,

0: questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 18 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 19 agosto. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste la chiusura della corsia di marcia per un incidente avvenuto in precedenza tra Cessalto e Sanstino di Livenza. Al momento non si segnalano però disagi alla circolazione e il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Ehi tu, che radio ascolti? Radio

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.